Inti inti inti yamara, inti inti inti yamara, inti inti inti yamara.

sono entrati, siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate.